0: Caso orribile, io tremo, io gelo, gli sposi vostri!
1: Lasciatemi lì!

0: ripetono, e non se ricordano.
1: Ora
0: serenatevi, ritranquillatevi. In me fidatevi, ben tutto andrà.